ma se questo porcornon la soga de un esquilon, porca piglia un canghilon, ved che dono sta